0: Stimata signora, venite, vi prego. Sta male, molto male, sta male, troppo male. Tutto impossibile, ormai è stato fatto. Stimata signora, venite, vi aspetta. La bambina!
1: Torna in camera tua!
2: Dove andate?
1: Vai in camera tua!
2: Cosa succede?
1: Torno presto!

0: Maria, sono tornato.
1: Aspetta, porta una cosa.
0: Nel campo dei Porresu, gli altri hanno finito. Che cosa stai facendo?

0: hanno spostato il confine.
1: Figli di bagassa, ecco cos'era il pianto.

0: non si muovesse più e che non ve ne accorgeste.
1: Ma me ne sono accorto.
0: Colle tu, perché il cane non era morto. Se moriva, moriva anche la linea di confine.
1: Preso la deve pagare.
0: Non sei sicuro che l'ha fatto lui?
1: Più prova di questa, una fattura.
2: Il cane lo che io non osè, lui non è colpa, lo terrò io.
0: Basta che ci vadi tu.
1: Grazie.

0: andò così.
1: Otto mesi che non si alza, ma due anni in tutto.
0: Ha chiesto lui di me.
1: No, non parlo, ma mio padre lo capisco.
0: Avete tolto le benedizioni.
1: Tutte abbiamo controllato, anche i cuscini e il materasso. Non c'è più nulla che lo tenga, pure il gioco abbiamo messo.

0: Uno, dos, tres, quanto ci vuole? Quattro occhi mezzes, ancora niente. Sette, otto e nove, e questo quando crepa. Vede.
1: Tutto che tu sia maledetto, che tu sia maledetto, per avermi convocato senza alcun motivo, nel pieno della notte, nel pieno della notte. Tutto che tu sia maledetto, perché mi hai mentito, tu hai messo la nave, e sa quello che dice. Che tu sia maledetto, con tutta la famiglia, i figli che già avete e quelli che verranno.
0: No!
1: I figli che già avete
0: no,
1: e quelli che verranno.
0: No, stava morendo, l'ho detto anche il dottore.
1: Lo sai bene che non sta morendo, se muore di fame, che tu non dorma più.

0: ma il nostro grano
1: ti ha spiegato il perché.
0: Cosa me ne frega a me di tuoi amici a papo, di chi conosce papo.

e adesso lui, fra poche notte, aria è secca, il vento è caldo, fesso mi hai fatto e fesso ti faccio.

0: Oh, tu non sei un cavallo.
1: Appunto non lo sono. Non posso portare per tutta la vita il mio stesso lutto.

0: potete farlo voi.
1: No, non ti capisco.
2: Sì che mi capite!
0: Mi hanno detto cosa fate di notte. Non vi chiedo niente di diverso.

sta mal, ria come un animal, chiede solo di morire. Mamma piange di nascosto, papà fingi sarà un male, e lui si rifà, si arrabbia, poi mi guarda, come.

fatto vigliacca. Ora molla la pezzetta, meno si vede e più fa danno, è sempre così.

0: cosa avete deciso?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Non avete pietà del mio stato?
1: Nicola, non lo farò.
0: Se volessi sposare Maria, cosa direste?
1: Che spetterebbe a Maria di rispondere?
0: Guardate, guardate, zia Bonaria. Guardate, guardatemi la gamba. Perché prendermi in giro? Perché prendermi in giro? Guardate, guardate, né Maria né l'altra donna mi vorrebbero sposare. Perché sono uno scoppio, perché sono uno scoppio. Non posso lavorare, non posso fare niente. Non posso lavorare, mantenere una famiglia. Non posso lavorare, non posso fare niente. Di quello che una donna si aspetta faccia un uomo. È come fossi morto, è come fossi morto. Guardate, guardate. E quando mi morranno chi si occuperà di me? E chi vorrà sposare andrà cullandosi uno storchio. Guardate, guardate, guardate, guardate zia Bonaria, perché prendermi in giro, perché prendermi in giro?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Se voi voleste, un modo c'è. La notte d'ogni santi, per la cena delle anime, la porta resta aperta, voi potete entrare e uscire. Al mattino sarò morto e penseranno una disgrazia.
1: Colletto, sei fuori di...

fortuna le due ancora non si vedono. Maria aveva ragione, Nicola mi ha mentito.

0: me son venuta, o so anche andarmene.
1: Non ho cambiato idea, sono già morto.
0: Io sono pronto, ma questa cosa non è benedetta, non è necessaria.
1: Per me è necessaria, vi stavo aspettando.
0: Oh,

prossimo, l'anno dopo ancora, nemmeno dopo aver bevuto litri d'acqua vite, potrei riuscire a dirti quel che prova in cosa sento. Hai detto a Maria che l'ami, o glielo scrivo sul muro di casa. Ecco la sua, ma non l'ha detto a nessuno, di sicuro perché aveva il suo e cosa da pensare. Fare poco un conto, perderci una gamba, la sua voglia di vivere, e infine il deve sfida, sottotato da un cuscino, perché il fuoco fa questo, perché il fuoco fa quello, e continua a bruciare anche quando lo si è spento. Non lo sai, Maria, l'hai mai visto veramente così?

sí. Y de hecho sí, ¡no te lo haré! Devi ascoltarmi, chiedi a Simonaria dove è stata stanotte, chiedilo, chiedilo!

0: Non è possibile. L'avete fatto. Siete andata da Nicola.
1: Ve l'ho chiesto lui.
0: Non è possibile. E perché mai Nicola? Ha chiesto proprio a voi. Tutte le volte che tornavate a notte fonda, tutte le volte.
1: Te ne avrei parlato quando fossi stata pronta
0: a sapervi un assassino. Non lo sarei stata mai. E come fate questa cosa?

0: signora maestra.
1: La taglia è d'accolto, ma già scritto.
0: La ringrazio del suo aiuto.

è rimasto un fazzoletto, un po' sbiadito, quello del vendemmie. Le strade di Torino sono dritte, non come a Soleni. Musa è venuto a cercarti e non voleva più partire.

Maria cara. Ti prego, se puoi, vieni. Bonaria urrai stamane. Ha avuto un ictus. E forse muore.

non lasci che la luce le causi mal di testa. Chiuda le finestre, ormai non mancan col.